Cíclaro Polifemo. Suéltate rock and roll. Con León a la cabeza. Tremenda banda. Picante Power. Polifemo. Suéltate rock and roll.